Chobo namba, Daso Nibi Luji Aroye Shibati, Zimbabwe Dinzi Jaboye, Lhasa le yo bi Chobo Tanji la Pulari. Xiangla Chando Baxio Zondo yo bi Zimbabwe Basang Wamoye, Kangi Longchinja Sinru Yung la Pulari. Zashi Kata Shibati, Nyantijin Nyanko.